0: ni wa bele me bwati
1: wa sa cha ma
0: bravo sa ma bravo
1: messi manga mari ma
0: yesle so ba da no
1: wa sa cha
0: ma bravo wo ya ko fina fi ho
1: o
0: te su
1: di
0: se
1: me
0: me bebe.

wonderful sorry baby biara wuta biara sorry we let you know niam pai ne yan koye yan kupo na nim se se erade enti me fa ne sankwa sa wonya ya resa sam prayer if you say erade this